0: Showbizer,
1: Dream Pop,
0: Manchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Globster presenta Finlander The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

La carrozza del Senato si trascina coi ruffiani sulle lapidi lisciate dal baciamoci le mani. Il pudore delegato annusa l'aria soddisfatta.

giornale, quando scostano le tende, ci rivelano feroci che il mafioso è il sottostante. Il padrone che li assolve, ha buon cuore per gli amici, compra bene con profitto, fa

prenditi l'amore che vuoi. Se una volta i cavalieri li chiamarono collusi, sotto sotto ci trovammo a contemplarli da invidiosi. Gennaio come ogni anno ci puliamo forte i denti per mangiarci

prenditi l'amore e non chiederlo più. Tu prenditi l'amore che vuoi e non chiederlo più.

Pino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Pino Morelli On Air.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Radio Start. Sounds like freedom.
1: Radio Start presenta il singolo della settimana.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

0: Trip Hop, Showgasm,
1: Showgasm,
0: Dream Pop,
1: Dream Pop,
0: Madchester,
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Radio start. Radio start, the heart of music.

Ciao a tutti, Attilio e Carlo, parte come ogni sabato Radio Linux, un programma unico nel suo genere, un programma che si occupa del sistema operativo Linux, sistema operativo libero per eccellenza nell'informatica, che ogni giorno praticamente combatte contro i sistemi operativi proprietari che sono rappresentati da quello della Microsoft e con ovviamente anche quello della Apple. E allora ricordo a tutti che esiste una versione video delle puntate di Radio Linux, la trovate su peertube.1 oppure ovviamente su YouTube, e basta scrivere Radio Linux e a fianco ci mettete la data, e quindi di solito verso le ore 16 di ogni sabato viene pubblicata la puntata con più screenshot, immagini, insomma, per magari avere delle idee più chiare su distribuzioni e fatti che riguardano il mondo open source e free software, argomenti ovviamente di cui noi parliamo sempre. Ricordo inoltre che siamo su Mastodon.1 e ricordo inoltre che c'è la versione podcast della puntata di Radio Linux che esce bene o male nell'ambito della settimana, la trovate sul sito della web radio roadster.it, e poi c'è la replica lunedì mattina alle ore 10:30.

0: questa settimana densa di fatti e di notizie, mi sono andato a guardare due distribuzioni in particolare che sono dei casi un po' strani, perché è un modo di vedere, insomma, il mondo, se vogliamo, di Ubuntu in maniera diversa. E sono partito da una distribuzione molto particolare che si chiama Desert OS. Desert OS ha la particolarità di essere una distribuzione che utilizza come ambiente Xfce, ma che diciamo, lo modifica completamente, anche perché non utilizza i pacchetti Snap, ma utilizza i pacchetti Flatpak, utilizza i pacchetti AppImage e utilizza dei pacchetti particolari che sono creati con un gestore di pacchetti che si chiama Pakstall e che è ispirato a Aur di Arch Linux. Tra l'altro, come sapete bene, diciamo, Aur ha dato luogo a varie discussioni perché ci sono stati dei malware che giravano e quindi, insomma, per un periodo il team di Arch Linux mi pare che aveva sospeso pure l'utilizzazione di Aur. Però, andando avanti con il discorso, questa distribuzione cura ovviamente tantissimo l'aspetto estetico, perché è una distribuzione che effettivamente è ispirata molto all'ambiente Mac, però ha moltissime idee proprio per come è costituita. È una distribuzione che è ucraina, almeno i creatori sono dell'Ucraina, ed è una distribuzione che è molto leggera, molto, diciamo, abbastanza invitante, devo dire, anche molto semplice da utilizzare ed è basata sulla Ubuntu 26.04 LTS. Il tipo di aggiornamento che questa distribuzione avrà andrà fino all'aprile del 2031. La versione di cui vi parlo è la 5.5, quindi questa distribuzione che si chiama Desert OS la trovate o su distrowatch.com, dovete andare a cercare Desert OS, in realtà c'è un indirizzo molto lungo che adesso non sto a dire, oppure direttamente su sourceforge.net e fra i vari progetti c'è appunto Desert OS. E allora, ho provato questa distribuzione, l'ho installata, ovviamente c'è il classico installer che è Calavaras, un installer che è molto semplice, come ho detto prima, come dico sempre, da utilizzare, ma in realtà prima vengono rivolte delle domande all'utente, che sono domande che anche dimostrano come stanno andando i tempi, e cioè il fatto, per esempio, di aver raggiunto l'età legale per l'utilizzo della distribuzione e quindi accettare le responsabilità della sua configurazione. Poi ci viene chiesto qual è il tipo di lingua che vogliamo utilizzare e noi ovviamente sceglieremo quella italiana, poi sceglieremo ovviamente anche la tastiera, il layout della tastiera che io per la verità oramai scelgo sempre quella italiana con invece la preferenza americana, ma in realtà non cambia, insomma, molto, dipende dai gusti. E poi ovviamente ci verrà chiesto il fuso orario, la città dove ci troviamo e se vogliamo procedere all'installazione automatica oppure si può fare ovviamente il partizionamento manuale. Direi che secondo me in questo caso si può pure procedere magari a un dual boot se lo sapete fare, perché di solito il programma che viene utilizzato è Gparted e dà delle ottime garanzie. Ultimamente non ho notato problemi facendo la partizione manuale, però insomma ognuno sceglie se vuole fare quella automatica. Come ho già detto nelle puntate precedenti, secondo me la cosa migliore per provare Linux senza problemi, distribuzioni Linux in generale, e capire insomma come funziona il proprio PC, staccare l'hard disk, metterci un altro e praticamente installare la distribuzione. Poi ovviamente ci sarà la richiesta del nome e la relativa password. Allora, andando nel particolare di questa distribuzione, la prima cosa che colpisce è la cura diciamo, dell'aspetto grafico. Aspetto grafico e anche di come vengono posti i relativi menu. In basso noterete, per esempio, le previsioni del tempo e poi ci sarà un menu che raccoglie tutte le applicazioni posto sulla destra. Poi in realtà è una scelta che può essere ovviamente modificata. Poi, altro elemento interessante che vi farà, come in qualunque tipo di distribuzione, scegliere il tipo di tema che vorrete utilizzare, chiaro, scuro, eccetera, eccetera, oppure delle esigenze che possono riguardare lo schermo che avete e anche la dimensione dei relativi caratteri e dei relativi cursori. Altro elemento interessantissimo è la parte superiore perché è un menu studiato apposta per questa distribuzione dove vengono riportati scrivania, documenti, musica, immagini, video e poi scaricati. Quindi tutto quanto è stato modificato. Stiamo sempre parlando di un ambiente che è quello di XFCE 4.20, poi può andare avanti, può andare indietro, ma insomma quello è stato l'ambiente desktop perché XFCE è molto duttile, è molto leggero, almeno negli ambienti desktop più tradizionali, e quindi in poche parole il team di questa distribuzione DesertOS ha rivoltato un po' molti paradigmi che riguardano appunto la distribuzione in generale e ha creato un proprio ambiente e già questo è un elemento estremamente positivo. Poi, altro elemento interessante è che una volta effettuata diciamo, l'installazione, ovviamente abbiamo gli aggiornamenti, aggiornamenti che saranno subito individuati e dovranno essere subito selezionati e quindi attivati. Certamente questa distribuzione ha una caratteristica che è quella che utilizza un diciamo, software manager, diciamo così, proprio. Infatti si chiama Desert Software. Questo Desert Software in pratica raggruppa tantissime applicazioni che appartengono a diciamo così, mondi diversi. Che poi nemmeno tanto, però insomma è supporto per il Flatpak, supporto per AppImage e poi supporto Aur. Questi supporti riguardano dei pacchetti che di solito nel mondo Ubuntu devono essere proprio installati perché non c'è immediato, se non sbaglio, il supporto a Flatpak, tantomeno per AppImage proprio nelle Ubuntu tradizionali. E poi Pakstall che è un diciamo, software studiato proprio da loro. Inoltre è interessante vedere che oltre ai repository che utilizzano di Ubuntu hanno dei loro repository che fanno capo a Desert. Perché c'è tutto quello che gira intorno all'ambiente desktop che è creato da loro e che quindi è particolarmente importante, per cui hanno aggiunto, in poche parole, i loro repository. Altro elemento interessante è il fatto che ovviamente potete andare a modificare i relativi repository, se non vi soddisfano li potete cambiare. Vediamo un po', anzi, cerchiamo di capire un po' che cosa ha di particolare nell'ambito della produzione software. Diciamo che il software presente dentro DesertOS è abbastanza simile in quello che troviamo in qualunque distribuzione Ubuntu che ha base XFCE. Per cui abbiamo, per quanto riguarda l'audio, Praga Music Player, che è molto leggero e funziona bene. Poi come file manager abbiamo ovviamente Tunar. Poi abbiamo gestori di pacchetti e regolazioni di gestore delle finestre che insomma stanno in qualunque altra distribuzione. E poi abbiamo invece nell'ambito internet la presenza di Firefox, come, anzi no, di Chromium come browser, e poi l'utilizzo per quanto concerne la posta elettronica di Clouds Mail, che è un po' sorprendente rispetto al fatto che oramai tutte le distribuzioni utilizzano Thunderbird, o al limite non c'è proprio il gestore della posta e viene lasciata la scelta al relativo utente. Poi, altro elemento interessante che colpisce sicuramente l'utente, in generale l'utente, ma anche colui che vede insomma la distribuzione e l'aspetto grafico, perché l'aspetto grafico è veramente curato al massimo. E in particolar modo l'altro elemento interessante è il fatto che tutto è leggero, cioè nel senso che è una distribuzione che è effettivamente molto veloce, gestisce bene la CPU e la GPU, e poi ovviamente è molto chiaro proprio nell'utilizzo, per cui avremo il gestore dell'energia, poi l'ottimizzazione dei mirror che vengono utilizzati per Desert OS, potete cambiarli, potete sceglierli, e poi c'è la possibilità di utilizzare il Desert Cloud Master, che praticamente si collega immediatamente al Google Drive, al vostro Drive di Google, se lo utilizzate, e lo montate e lo utilizzate quindi seduta stante mentre state usando la relativa distribuzione. Poi dal punto di vista proprio della funzionalità, sicuramente la distribuzione e appare molto leggera, e questo si nota anche nell'ambito del gestore dei processi. In realtà io non ho notato problemi, di solito queste distribuzioni hanno un problema quando si occupa di effettuare l'aggiornamento, l'upgrade della stessa distribuzione, e i problemi vengono evidenziati soprattutto nell'ambito desktop, perché tutto è collegato anche al fatto che loro utilizzano dei repository propri che vengono aggiunti a quelli che di solito troviamo su Ubuntu. Quindi, per concludere, Desert OS è una distribuzione che mi ha colpito favorevolmente. Tra l'altro, voglio pure dire che se avete dei MacBook Intel che vanno più o meno dal 2007-2008 in avanti, questa distribuzione funziona in maniera perfetta. Quando dico perfetta, vuol dire che vengono individuati anche le periferiche particolari che danno molte volte adito a problemi. Per esempio, le schede Broadcom presenti nei MacBook a volte non vengono viste dalle stesse distribuzioni Linux, ma bisogna andare ad aggiungere i repository. Tra l'altro, alcuni di questi sono, diciamo, repository a volte anche bloccati, perché è una situazione un po' particolare con i MacBook, per dire. Ma in generale dal 2007 in poi, se avete iMac o se avete MacBook che state dismettendo o che non volete più, che non potete più utilizzare col sistema operativo della Apple, potete provare questa distribuzione. Desert OS, secondo me, vi offre una ottima opportunità. Quindi rimane, non rimane, insomma, andarla a scaricare, provarla live, perché anche da live le periferiche vengono riconosciute, e ovviamente se ritenete opportuno potete installare. Altro consiglio che voglio dare al termine di questa presentazione è che sia nel caso di questi computer particolari, quali sono i MacBook, eccetera, eccetera, io ho fatto la penna USB attraverso il comando DD, quindi non ho utilizzato Etcher e nemmeno Ventoy, perché in alcuni casi, come per esempio per hardware particolare come quello dei MacBook, non funziona bene Etcher o Ventoy, bisogna riutilizzare il comando DD di vecchia scuola. Quindi, se vi interessa, andate su DistroWatch e scaricate la distribuzione Desert OS, provatela perché secondo me, magari se siete alla ricerca di una distribuzione XVCI carino, bello, fatto bene, ne vale la pena.
1: E bentornati ad una nuova trasmissione anche da parte mia. Come di consueto iniziamo con le due distro che tengo d'occhio e se per quanto riguarda Sparky Linux non mi pare ci sia nulla di nuovo sotto il sole, e con Makulu c'è un turbinio di aggiornamenti da dare o comunque da riassumere. Anzi, partiamo con le mie disgrazie. Io, ahimè, posseggo una Nvidia GeForce 960, quindi un processore di tipo Maxwell. E al momento il kernel, diciamo, ufficiale della Debian Stabile Testing dovrebbe essere il 6.12 o giù di lì. Però il buon Reimer ha ben pensato di rendere il kernel di default di Makulu il 6.19 perché per i proprietari di schede AMD ci sono aumenti di prestazione fino al 30% rispetto agli altri kernel. Ragion per cui Makulu si ritrova con preinstallato il kernel 6.19. Ora, torniamo alla mia scheda Maxwell. È una scheda che insieme alle parenti più prossime è appena entrata nella fase legacy, quindi gli ultimi driver disponibili per la scheda in questione sono i 580-585, mi pare, mentre su Makulu trovo disponibili il driver soltanto dal 615 in su, al che mi è costato un po' di fatica, tanti rimbrotti da parte di Reimer, però alla fine sono riuscito a capire che il busillis è proprio nel kernel, perché questi driver 580-85 non sono fatti per lavorare con il kernel 6.19, al più da come ho capito col 6.16, e non è detto che verranno aggiustati, adattati per lavorare con il kernel 6.19. Ora voi mi chiederete il perché di tutta questa giostra. E il perché, presto detto, perché i driver nuovo per questa scheda video Maxwell e dintorni non riescono a far scalare il processore, quindi vi trovate dei driver che fanno funzionare la scheda video, né più né meno, ma se poco poco volete, pretendete qualcosa di decente, se volete far girare un gioco nemmeno a risoluzioni impossibili, a meno che non abbia pixel grossi come una casa, questo gioco non è nemmeno ipotizzabile con i driver nouveau. Ragion per cui esiste una sorta di chiamiamolo trucchetto, lo trovate anche sul sito debian.org, e per Debian 12 e 13, per il kernel 6.19 e per fissare, diciamo così, questi driver video. Io l'ho provato prima del precedente formattone e devo dire ha funzionato. Si tratta, detto in soldoni, di andare a dire caro APT o come ti chiami, non andare ad aggiornare questi pacchetti che contengono queste stringhe tipo Nvidia piuttosto che Power, non mi ricordo cosa, e quant'altri. E vai a aggiornare solamente da questi repository che ti dico io, al che bisogna installare un pacchetto che non trovo più sui repository ufficiali di Makulu, comunque i Debian Testing, magari perché non è compatibile col kernel 6.19, un pacchetto che si chiama Nvidia Pinning, nel mio caso 580, che va a dire a Synaptic, APT e dintorni: ragazzi, i driver Nvidia sono questi, non andate a sovrascriverli, aggiornarli o fare altro. E dopodiché bisogna installare anche l'Nvidia CUDA e tutto sommato funziona. L'unica pecca è che poi bisogna fare il login testuale, avviare StartX a mano, però alla fine il sistema gira e funziona. Se non che, da un lato, a un certo punto il kernel 6.19 non mandava più, è come se fosse totalmente sfasciato il driver video, quindi per Per fortuna avevo installato il kernel 6.12 come backup e quello mi faceva partire i driver nouveau. Dall'altro, Raimer ha detto di aver aggiornato ulteriormente l'installer di Makulu, al che ho detto sai che formatto, tanto non ho più nulla da perdere. E nell'installer di Raimer c'è proprio un'opzione, c'è proprio l'opzione per i driver video, questa volta per la mia scheda video, che mi chiede installa gli ultimi driver disponibili, installa i driver video per le schede Maxwell, eccetera, che presumibilmente fa questo giro che ho fatto io, oppure utilizza i driver nouveau. Io ho detto installami i driver per la mia scheda video, però effettivamente mi sono ritrovato con i driver nouveau che giravano. Ieri sera ho fatto la procedura per installarmi i driver proprietari per la 580, come ho detto prima, però non ho avuto modo ancora di riavere il computer, quindi non so se funziona, però a lume di naso spero proprio di sì, e nel dubbio mi vado a installare il kernel 6.12 come backup. E ci ho detto per dirvi quanto Raimer sta lavorando anche su questi aspetti più rognosi. E, a parte questo, il caro Raimer sta lavorando pesantemente anche su Elettra e sull'interfaccia grafica. A quel che ho capito è stata negli ultimi giorni è stata rivoluzionata l'interfaccia grafica. Elettra, chiamiamolo Elettra per dire tutta la congerie di LLM che si porta dietro, è diventata molto più brava e veloce a scrivere codice. L'animaletto che va in giro per lo schermo e tutto il resto non dovrebbero togliervi troppi, come si chiamano, troppe richieste da fare agli LLM al giorno, quindi sta migliorando anche molto sotto questo aspetto. Io magari la prossima settimana vi faccio sapere se riesco a risolvere i miei problemi con la scheda Nvidia. E come già detto, non appena mi avanzano 100 euro, compro una scheda AMD di seconda mano e speriamo bene. E poi sto iniziando a implementare tante altre funzioni, diciamo, ausiliarie dell'intelligenza artificiale. C'è la possibilità di richiedere una sorta di mattinale, di gesto mattutino, chiamiamolo così, in cui Elettra ci impagina un bel giornale con gli articoli più interessanti del giorno. A quanto pare, almeno Standard Raimer, Elettra non ci riempirà di spam e clickbaiting. Io, ripeto, ancora non ho avuto modo di mettergli mano. Dopodiché c'è Elettra analista finanziario, e a quanto pare va dietro i rumor dei mercati finanziari e vi spiega quello che sta accadendo, le possibili evoluzioni del mercato per chi volesse investire oggi di lì. E poi tra le varie cose che ha in mente Raimer, ci dovrebbe essere pure una caccia al deal all'affare per quanto riguarda l'hardware, sia una caccia all'affare per quanto riguarda i giochi, ci sono giochi gratuiti come su Epic Games piuttosto che su GOG, dovreste essere avvisati. Queste sono solo due delle cose che Raimer ha in mente, che ha sottoposto a sondaggio per vedere cosa fare per prima. Quindi state sintonizzati, vi traghetteremo in questo nuovo e mirabile mondo.
0: Tempo fa mi aveva colpito una distribuzione che è veramente strana, di cui ovviamente si parla pochissimo, ma considerato il fatto che adesso stanno andando molto le distribuzioni che hanno a che fare col mondo dei giochi, magari ho deciso di parlarne, di approfondire un po'. La distribuzione si chiama Nava OS. La trovate ovviamente su DistroWatch oppure su navaos.com. È una distribuzione molto strana perché, pur appartenendo al mondo di Debian, ha dei funzionamenti molto, diciamo così, particolari. Il kernel che utilizza è il 6.17 e utilizza proprio diciamo backport di Debian, anche per quanto riguarda i il firmware. Ed è una distribuzione che non fa l'aggiornamento immediato del kernel fino a quando appunto i driver che sono stati compilati per la stessa distribuzione non funzionano bene, quindi non procede immediatamente all'utilizzazione del nuovo kernel. Che cos'è di particolare questa distribuzione? È che ha una mezza specie, anzi senza mezza specie, un game launchers che serve per poter utilizzare immediatamente Steam, Lutris, RetroArch, DOSBox, Heroic, Bottles e Proton App. Perché? Perché questa distribuzione praticamente è legata al mondo del gaming, cioè nasce proprio per portare il mondo del gioco sotto base Debian. Non è la prima, perché se avete ascoltato anche le puntate precedenti, ce ne sono anche tra l'altro alcune italiane, è un andazzo che sta andando molto, gioco di parole, è proprio per cui adesso stanno uscendo fuori queste distro particolari, un po' perché c'è la questione dei repository, insomma si è di più di manica larga rispetto agli anni precedenti, un po' perché questo mondo sta sempre di più interessando il settore di Linux. Tant'è vero che questa distribuzione è fatta anche per dispositivi portatili, fra cui appunto si parla di ROG Ally, Legion Go e Steam Deck. E questa distribuzione ha un'altra particolarità, che salva immediatamente in cloud, quindi o su Google Drive, loro dicono, o su Dropbox, i relativi cambiamenti, progressi che vengono fatti appunto utilizzando, facendo dei giochi. Quindi è una distribuzione che ovviamente è inquadrata per l'utilizzo del PC, in modo che l'utente possa continuare a utilizzare come se stesse appunto giocando davanti a una vera e propria macchina. In generale è pieno quindi di software già preinstallato, e questa è un'altra caratteristica rispetto alle altre distribuzioni. Qui già c'è di suo Steam, Lutris, Wine, RetroArch, e tra l'altro c'è il supporto per i controller Xbox e anche per quanto riguarda la PlayStation. Di default è già installato OBS Studio, quindi se volete fare lo streaming potete farlo immediatamente. Il sistema di installazione che viene utilizzato per questa distribuzione, che è una derivata diciamo Debian, che se non sbaglio proviene dal Bahrain, è appunto Calamares. Per cui quando fate la relativa installazione, ovviamente dovete prima di tutto mettere la lingua italiana. Mi raccomando, state attenti perché ovviamente vengono proposte anche delle lingue arabe, questo lo noterete quando parte la distribuzione. Poi dovrete mettere naturalmente il fuso orario, la relativa città e la relativa tastiera. Poi ovviamente, siccome è Calamares, dovete procedere alla installazione con la possibilità di cancellare il disco oppure no, magari fare la partizione swap che io faccio sempre, e quindi mettere il relativo nome dell'utente e la relativa password. La prima cosa ovviamente che bisogna fare è l'aggiornamento quando parte la relativa distribuzione. Però, fatto questo, il cuore della stessa distribuzione è un altro, e cioè il New World Gaming Center, che effettivamente fa tutto quello che deve fare per quanto riguarda l'utilizzazione dei giochi. Tant'è vero, come ho detto prima, che c'è veramente di tutto, e ci sono già i launcher che sono appunto predisposti. Tra parentesi, questa distribuzione vi dà anche la possibilità, io però questo non l'ho fatto, di partire in game mode, cioè non avere l'ambiente desktop tipico di Linux, ma aprire con un proprio diciamo game mode, un ambiente desktop diverso, praticamente Praticamente io questo non l'ho provato, per cui non vi posso dire se funziona oppure no. Però l'altro elemento interessante appunto è il fatto che c'è la possibilità di settare proprio il Games Center, che è il luogo dove vengono preparati diciamo così, installati i relativi driver, che vengono installati immediatamente. Questa distribuzione cosa dà di ambiente desktop? Dà Cinnamon 6.4.10, il kernel 6.17 e inoltre ci sono varie versioni che si possono scaricare. Io ho scaricato la versione 2.1.0, che sarebbe Ultimate Gaming Edition. Questa è una distribuzione, come ho detto prima, molto particolare, però ovviamente c'è anche il software diciamo più generico, per cui abbiamo Firefox come browser, poi abbiamo anche però Chromium come browser, quindi possiamo utilizzarli tutte e due, e poi abbiamo anche altre parti più interessanti che ci illustrano, per esempio, l'utilizzazione della GPU e della CPU. Poi emulatori come per esempio DOSBox, come ho detto prima c'è Lutris. Poi altro di particolare è che vengono immediatamente presentati nell'ambito del Gaming Center, che poi sarebbe il cuore, come ho detto prima, della distribuzione, tutti i giochi che appartengono al mondo dell'open source. Quindi semplicemente sono giochi che potete utilizzare tranquillamente, perché basta installarli. C'è proprio un tasto che si chiama Install, voi ci cliccate sopra e nel giro di 2-3 minuti avrete il gioco a disposizione sulla distribuzione Nava OS. Altrimenti potete approfondire e andare su GitHub. Poi c'è la possibilità, per esempio, di stabilire quali sono i profili che devono essere utilizzati per i relativi giocatori, e quindi anche la possibilità di scegliere l'utilizzo della memoria, di quanta memoria RAM deve essere utilizzata per un gioco e quanta invece deve essere distribuita nell'ambito dello stesso sistema operativo. Altrimenti interessante la possibilità di fare il backup, perché questo è fondamentale in una distribuzione come questa, backup che possono essere effettuati sia con time shift oppure backup diciamo così possono essere effettuati sulla stessa parte dell'hard disk, qui la chiama backup home folder, e poi c'è la possibilità di fare il backup in cloud. Anche qui ci sono varie opzioni. Ovviamente si tiene anche in considerazione l'utilizzo di firewall o di password che riguardano appunto le sicurezze di vari giochi. Naturalmente questo riguarda il mondo della sicurezza, ma in realtà questa è una distribuzione che ha come obiettivo il gioco, e non lo tenete e lo noterete subito, per esempio quando partirà Steam. Quindi effettivamente è una distribuzione molto molto particolare. Ovviamente un altro elemento interessante, e questo riguarda soprattutto quelli che amano il mondo di Android, c'è un semplicissimo tasto che si chiama Install Wadroid FDroid, voi ci cliccate sopra e nel giro di 5-10 minuti, o almeno anche di meno, dipende dal computer che avete, sarà installato Wadroid ed FDroid. Per chi non lo sapesse, FDroid è l'alternativa al Play Store di mamma Google. Quindi insomma c'è veramente da diciamo così interessarsi di questa distribuzione, che tra l'altro ha dei software particolari. Per esempio, come ho detto prima, utilizza Wine, e ci sono tutti i tricks che riguardano Wine, quindi effettivamente è una distribuzione che tra l'altro scende proprio nel particolare per l'utilizzazione, per esempio, della scheda grafica, perché vi mostra il benchmark appena parte dalla macchina. L'ha fatta pure col mio computer, il povero computer, che non è assolutamente atto per i giochi. Però insomma c'è la possibilità di fare il setup, quindi vi dice come state messi sia per il network, per l'audio, per i driver che riguardano la scheda video, spazio sul disco, Secure Boot e così via. Insomma, è una distribuzione particolare, però considerate il fatto che è una distribuzione che, in poche parole, come amo dire, cavalca la tigre. E questa distribuzione, Nava OS, secondo me, continua quella strada che vi ho fatto, diciamo, vi ho presentato nelle puntate precedenti. Detto da uno come me, che proprio il mondo del gaming non l'ha mai usato, io sono, devo dire per onestà intellettuale, che sono estremamente lontano dal mondo dei giochi sul computer, perché non ci gioco, ecco. Però devo dire che è interessante questo approccio, perché sta diventando sempre più importante il concetto di open source, per cui magari dei muri che si possono avere se si hanno a che fare con sistemi proprietari, sotto il mondo di Linux non esistono, oppure si possono, diciamo pure, o aggirare, oppure si possono avere delle ottime alternative. Quindi andatevi a vedere questa distribuzione, navaos.com, e magari la potete provare, perché anche da live funziona bene. E siamo giunti al termine della puntata di Radio Linux, che come ogni sabato va in onda alle ore 12.30, replica il lunedì mattina alle ore 10.30, e poi c'è la versione podcast che è sul sito della web radio radiostar.it, e ovviamente c'è invece la versione video di questa puntata, così come delle altre, sia sul canale di YouTube, quindi basta scrivere Radio Linux e la relativa data, oppure su peertube.1. Abbiamo un account anche su Mastodon.1, su Livello Segreto, e ovviamente siamo presenti anche sulla pagina, diciamo, di Facebook di Radio Start, quando ci sono gli annunci che riguardano Radio Linux. Quindi Attilio e Carlo vi salutano, vi danno appuntamento al prossimo sabato alle ore 12.30 per una nuova puntata. Ciao a tutti!

0: Jazz, un disco al giorno. Un programma di Fabio Ciminiera su Radio Start. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18. Jazz, un disco al giorno.
1: Interessante, a che ora? Alle 18, caro.

Heavy Rotation. Le scelte di Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

un altro me, spuntato all'occorrenza, buono per ogni occasione. Un me maturo per la vecchiaia, un me curioso per la gioventù. Un me forte per i tempi di guerra, un me saggio per i tempi di pace. Praticamente ho immaginato così tanto che ho immaginato pure un me che si ammalava e moriva al mio posto. Un me preparato a quel momento, rassegnato al suo fato. Ma non avevo fatto bene i conti neanche con il fato. Li faccio adesso, anche se adesso è diverso. Adesso che è successo quello che è successo, metto più a fuoco il resto. E soprattutto metto a fuoco che oltre al fatto che è brutto sentirmi ora così vuoto e sconfitto, oltre a te che sei me non ho nessuno qui. Ma tu non mi conosci e io non ti capisco. E la mia vita è questa, non posso dire basta. E siamo condannati come i carcerati, come gli eremiti, come i dannati, come due amanti.

gente si domanda come faccio ad accettare una cosa così tragica. La gente guarda un malato come una cosa magica. E ti credo, io sono una connessione tra l'umano e il divino. Io sono una prova che esistono il caso e il mistero. Ho il destino, attraverso di me puoi riflettere che se misuri tutto con io, poi arrivo io, i conti non tornano. Allora non può non sfiorarti il pensiero di Dio. Ma lascia stare Dio, non ti distrarre, qui ci sono io. Ma lascia stare io, il mio lo può comprendere al massimo Dio. E allora benedicimi da vivo finché ne avrò voglia. E quando sarà, benedicimi da morto senza giudicarmi.

0: Showbizer,
1: Dream Pop,
0: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: eyes on me. But I'm knowing.
1: Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

con le nostre famose facce idiote. Eccoci qui. Con i nostri famosi sorrisi.

madre l'ho chiamata Sasso, perché fosse duratura sì, ma non vive. I miei amici li ho chiamati piedi, perché ero felice solo quando si partiva. Ed il mio mare l'ho chiamato cielo, perché le mie onde arrivavano troppo lontano. Ed il mio cielo l'ho chiamato cuore, perché mi piaceva toccarci dentro il sole con la mano. Non ho mai avuto un alfabeto tranquillo, servile. Le pagine le giravo sempre con il fuoco. Nessun maestro è stato mai talmente bravo da respirarsi il mio ossigeno

ed il lavoro l'ho chiamato piacere. Perché la semantica è violenza, oppure è un'opinione. Ma non è colpa mia, non saltatemi addosso. Se la mia voglia di libertà oggi ha anche bisogno di confusione. Ed il piacere l'ho chiamato dovere. Perché la primavera mi scoppiava dentro come una carezza. Fondere, confondere, rifondere e infine rifondare. L'alfabeto della vita sulle piante.

potere, nella sua immensa intelligenza, nella sua complessità. Non mi ha mai commosso con la sua solitudine, non l'ho mai salutato come tale. Però ho raccolto la sfida con molta eleganza e molta sicurezza. Ma quando ho chiamato prigione la sua felicità, potere, da quel giorno mi insegue.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: Showgasm.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

come di mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe. Sembrava facile cantare.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

0: Globster presenta Philander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova puntata di Philander con Globster. Un mix di 90 minuti che vi aggiorna sulle nuove uscite discografiche in ambito di musica elettronica e sperimentale a 360 gradi. Cominciamo il nostro viaggio sonoro con questa nuova compilation di library music sperimentale. Il titolo è Overlook, Music Inspired by Stanley Kubrick's The Shining. Esce in CD, edizione limitata a 150 copie, per l'etichetta italiana Unexplained Sounds Group. Ho scelto la composizione di David Kovacs dal titolo Detnemrot Mind.

in Germania con la nuova collaborazione tra Emerge e Electro Judas. Tangled, quattro files pubblicati dall'etichetta di Augsburg Attenuation Circuit. Il brano che ho scelto è Contrition 1.

Nuova straordinaria collaborazione tra l'americano Charles Magne Palestine, l'australiano Oren Ambarchi e l'inglese Daniel O'Sullivan. Karenina, traccia unica pubblicata in vinile dall'etichetta australiana Black Truffle. Facciamo girarne un estratto.

andiamo in Russia con Brood Dark. Illusive Power esce in compact disc per l'etichetta dell'Oregon Cryo Chamber. Ascoltiamo Irreversible Prediction.

Del trio di Sheffield The Black Dog. Psychic Cute esce in CD edizione limitata 500 copie per l'etichetta inglese Digital Series. Ascoltiamo il brano dal titolo Overpowered.

grande ritorno dell'americano Laraji. Openness esce in CD e doppio LP, entrambi in edizione limitata, per l'etichetta di Chicago Division 81 Records. Il brano che ho scelto è Holy Mountain.

andiamo in Giappone con Haruomi Hosono, Yours Sincerely. Esce in LP edizione limitata 500 copie per l'etichetta statunitense Ghostly International. Facciamo girare Note of Mothership.

New York, Stevie. Out of the Closet, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta di San Francisco Dark Entries Records. Ascoltiamo Happy Birthday Wishes featuring Suzanne.

Andiamo in Gran Bretagna con Modern Apartments, Light on Water. Esce in vinile per l'etichetta americana Dark Entries Records. Facciamo girare Light on Water.

da Vienna, De Muia. De Muia presents De Muia. Esce in LP, edizione limitata a 290 copie autoprodotte e disponibili su Bandcamp. Facciamo girare il brano dal titolo Relax,

da Manchester la nuova collaborazione tra Boylan, Oz e Youngsta. Mechanosaur Extended Play, tre files pubblicati dalla londinese Will & Deal Records. Ho scelto

da Londra Dillian Sound. Methylene Blue Extended Play, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta di Bristol Dime Shift. Facciamo girare Trilla.

Tokyo Carl Stone. Arthur Fischl conducts the music of Carl Stone. 8 files pubblicati dall'etichetta di New York Unseen Worlds.

Left Wing Bass Sessions, volume 11. Compilation di 25 files pubblicati dall'etichetta inglese LW Recordings. Ho scelto il brano di DJ Karen dal titolo

da Los Angeles Bonobo, Distance in Static, nuovo album che esce in doppio LP o CD per l'etichetta inglese Ninja Tune. Ascoltiamo Shokufei.

Andiamo in Inghilterra con il nuovo album dei Bloc Party, Anatomy of a Brief Romance. Esce in tutti i supporti fonografici e files presso il loro sito ufficiale. Il brano che ho scelto è Now We Can't Be Friends.

Francia con JS Zyder Accelerate Extended Play 12 pollici vinile rosso pubblicato dall'etichetta di Parigi Synchrophone. Facciamo girare SD

Nuova uscita discografica per i Soft Cell con materiale inedito. The Rainbow Room Extended Play, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta inglese Republic of Music.

Torniamo a Londra con Fraser Ray, Masha, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta inglese Shall Not Fade. Facciamo girare Sit All Down.

Restiamo in Inghilterra con Harry Luda, Hardline 21, 12 pollici pubblicato dall'etichetta di Manchester Hardline. Facciamo girare That Rough Smooth Shit.

Restiamo in Inghilterra con Denham Audio. Imagine, due files pubblicati dall'etichetta inglese Club Glow. Questa è Imagine.

Restiamo in Inghilterra con la collaborazione tra Inner Echo e Indra MC. ECP008, due files pubblicati dall'etichetta di Bristol Ecoplex Records. Ho scelto Cruisin'.

da Bristol, Sir His e Brava. Risky Roman, 4 files pubblicati dalla londinese Classico Records. Ho scelto Mikoko.

M-Brex. Changes, 12 files pubblicati dall'etichetta inglese 83. Ho scelto Sonic featuring Faenna, José Rodríguez

Restiamo in Inghilterra con la collaborazione tra il duo Spaceman A e Ivory. Girls, Money, Drink and Drugs. 12 files pubblicati dall'etichetta inglese Knuckle Duster Records. Questa è King of the Jungle.

Manchester Matic, Original Bad Boy, 4 files pubblicati dall'etichetta inglese Instinct. Questa è Original Bad

andiamo in Germania con Current Value. Hard Light, quattro files pubblicati dall'etichetta di Londra MCR. Ho scelto The Field, Pat.

Ultimo brano per questa puntata di Failander, dalla Tanzania J Mitta, Kazi Kwanza, LP edizione limitata a 250 copie per l'etichetta ugandese Niege Niege Tapes. Facciamo girare Userà Beat. Globster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Failander sabato prossimo in diretta alle 21 ed in replica ogni lunedì alle 14. Radio Start, Sounds Like Freedom.

0: Radio Start.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.